0: braccio. Per fortuna che abbraccio speciale, c'ho un uomo geniale che parla con me.
1: Tutto il giorno con quattro papponi, briganti papponi, cornute vacche. Tutto un loro Gustavo d'anzio che sciputa minaccia e sa meglio con

ad un sogno s'insalciato. Ecco il simbolo spiegato, ad un sogno s'insalciato. Ecco il simbolo spiegato. La campana suona a festa, allegrezza in casa è questa.

Fedelissima regina, l'una e l'altra ti verrà, e di dono una dozzina di Napoli piacerà. Un re piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un re bambolo di qua, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà.